Anni fa e correrò nei mato, poi a tato tempi mauri, caino carau a tato a no, anni fa, anni fa, anni fa,